Ha ho le sharp mfana ka ho le sharp da tsinogo nogo ha si yo mo tsisa